0: Selam.
1: Etiles, etiles, etiles, etiles. Jelsa, ala danet el etiles.